0: Hanno xiexta, ta xarta. Pizza xiexta, ma diwin kwane. Ma bari, bila, ta diwa franca.
1: Radio Murta, una radio d'aquí, feta.

0: fanno in canau.
1: Non è stato mollare, se rapitiamo.
2: Sono Anita de San Jordi.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per